0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra.

another. I don't feel like stuck here, I say the lady, I got one.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento, fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato.

mai cominciamo, e prima concludiamo, e prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare, già da molto non è più la mia.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno in 1 ora qui su Rai Radio tutta italiana. 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale, vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota e al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

fanno vibrare la spina dorsale. Una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola. Due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

ondata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Sei una sigaretta con il raffreddore, mi fai solo male, non hai più sapore. Poi stasera sai, non voglio neanche uscire, tanto che si fa. E siamo stati tante cose messe insieme male, forse non siamo stati disegnati bene, come un grande quadro in un museo un po' vuoto, dove non passa nessuno. E siamo stati lampi e tuoni, in mezzo a temporali estivi, che durano poco, vanno via veloci, ma fanno i peggio casini.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

sapere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice.

Buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre due ore insieme, infatti vi terrò compagnia da adesso dalle 7.30 fino alle 9.30. Il nostro, infatti ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì sempre alla stessa ora, con tante notizie, curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, giovedì 2 luglio, sarà veramente ricchissima perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti che non vi aspettate ed eventi ai quali poter partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata, ma non vi spoilerò niente, non posso dirvi niente, dovete aspettare un pochino. Nel frattempo però vi dico che domani sarà una giornata molto speciale per la RAI, perché proprio ad Ancona si terranno i palinsesti, la presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione autunno-inverno 2026-2027 appunto della RAI. Quindi si presenteranno tutti i programmi che vedrete in TV da settembre fino al prossimo giugno, e noi ragazzi saremo proprio la radio ufficiale, e per il canale ci saranno Marco Di Buono e Fabiola Ciminella. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, dei podcast veramente molto interessanti che io mi sto già ascoltando alcuni, ragazzi, perché ovviamente qui è tutto bellissimo, quindi anche i podcast si devono mettere in risalto, giusto? E ovviamente poi trovate noi sull'applicazione, la nostra radio, in questo modo ci potete portare ovunque. Siete in palestra, al supermercato, in spiaggia, potete ascoltarci ovunque siate. Scrivetemi dove siete, cosa state facendo, siete in macchina, sta andando verso il lavoro, lo so, però noi comunque saremo insieme fino a 9.30. Insomma, mandate tanti messaggi, anche messaggi vocali, 334 60 45 640. E mi raccomando, seguiteci anche sui nostri account social, perché lì trovate tantissimi contenuti inediti, anche degli spoiler sui futuri ospiti che ci sono, che ci saranno, che verranno qui in studio nei prossimi giorni. Quindi insomma, lì potete rimanere veramente aggiornati su tutto quello che succede in radio. Nel frattempo qui cominciamo a bailar questa mattina con Fra De Palma, La testa gira, su Rai Radio tutta italiana.

0: Tucca Macarena, BBK qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:38, io sono Chiara Caccioppoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre due ore insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio? Allora io farei innanzitutto un saluto speciale a chi mi sta ascoltando in macchina, magari che è bloccato nel traffico, a chi è in autobus, magari sta andando ancora in università, gli esami, non lo so, ma soprattutto farei un saluto pieno di invidia a chi è già in vacanza, magari a fare anche colazione guardando il mare. Bene, vorrei fare anche un appello, se c'è qualcuno già in sede in via Siago 10, mi potete portare un caffè, un cappuccino, un cornetto, quello che volete, insomma io mangio un po' di tutto perché non ho ancora fatto colazione. Grazie a tutti. Perfetto, torniamo a essere seri. Allora, già sono tantissimi i vostri messaggi, andiamo già a leggere. Buongiorno Chiara, meno male che ci fai compagnia tu. Oggi ho preso un giorno di ferie per andare al mare, ma tra poco si scatena l'inferno qui a Roma. Ciao da Serena. Ciao Serena, è vero? Allora anch'io per venire qui in Rai ho beccato tutta la pioggia, ragazzi, che mi potevo prendere. E la cosa più bella è che non mi sono neanche portata l'ombrello. Cioè, oddio, l'ombrello sì, ce l'ho, ok, ce l'ho, va bene, lo ammetto, perché dai, essere così incoscienti a non portare portarselo è troppo, quindi ce l'ho, però è cringe da aprire. Non so se anche voi la pensate così, fatemi sapere, 334 60 45 640, così ci confrontiamo, capiamo se è quella che non sta bene sono io. Poi ci è arrivato anche un messaggio vocale, ce lo ascoltiamo subito.
1: Buongiorno Chiara.
0: Buongiorno.
1: Carica.
0: Certo.
1: Carichissima. Fammi sapere se è stata ripristinata l'aria condizionata, altrimenti chiamo io, così non chiami tu. Un abbraccio.
0: Allora, questa è la nostra collega Carmela De Rose, che salutiamo, ciao Carmela. E purtroppo no, l'aria condizionata ancora non funziona qui in studio, quindi mi sa che devi chiamare tu, perché io con le chiamate non ce la posso fare, mi dispiace. Dovrò, ecco, questa è una cosa che devo imparare. Sono, sai, quegli obiettivi famosi che ti sei fissata entro il 2026, non so se ce la faremo entro la fine di quest'anno. Però ci proviamo. Allora, partiamo subito con le prime notizie, quelle più curiose, perché oggi 2 luglio 2026 è la giornata mondiale dell'ufologia. Se doveste incrociare lo sguardo di qualcuno che vi sembra un po' un alieno, tranquilli, ha solo bisogno di un caffè alla fine, come me poi. Però noi siamo qui per darvi tutta l'energia, ecco, di cui avete bisogno per svoltare questa giornata. Anche se qui a Roma piove, fa brutto tempo, noi cercheremo di portare il sole. E infatti, sentite chi arriva, lei ha delle grandissime vibes. 30 gradi, Anna, qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: Cabriolet The Colors qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:46 e tanti messaggi sono già arrivati al nostro numero.
1: Ma sono veri questi messaggi?
0: Te lo giuro, guarda, sono qua, li vuoi leggere?
1: Va bene, allora possiamo dire che sono veri perché ci ha fatto vedere il telefonino con tutti i messaggi.
0: Ecco, ecco. Vogliamo ridire il numero di telefono così ci possono continuare a interagire, a scrivere.
1: Vai, puoi dirlo.
0: 334 60 45 640 e poi come i piani alti comandano dovete anche seguirci sui nostri social, dovete interagire anche lì, giusto?
1: Certo, assolutamente sì, seguitici in tutti i modi, soprattutto con la piattaforma Rai Play Sound.
0: Benissimo, che tra l'altro è completamente gratuita, possono trovare la nostra radio, tante altre radio e i nostri podcast.
1: E continuare ad ascoltare
0: Rai Radio tutta italiana.
1: Ma soprattutto la mattina chi possono ascoltare?
0: A me, Chiara Cacioppoli. Ah, quello certo. Infatti la nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, non andare in vacanza, facci compagnia. Un saluto da Federica.
1: Perfetto, ecco. Abbiamo deciso che non vai in vacanza da questo momento in poi e lavora gratis.
0: No, lavoro gratis no, dai. Però sì, io... Se volete posso continuare anche fino a fine agosto. Bene. Allora, tanti altri messaggi. Ad esempio Filippo ci scrive: ciao Chiara, ma che belle vibes questa mattina. È bella, la nostra musica ragazzi è la più bella di tutti. E poi è tutta italiana, quindi è ancora meglio.
1: Ogni tanto traduci pure quello che dici per chi magari non capisce.
0: Vabbè, vibes penso che sia universale. Non si capisce?
1: Traduci.
0: Sono... Le vibes è quello, è il mood.
1: Non lo sa neanche lei, non lo sa neanche lei.
0: È vero, è il mood, è quello che vuoi trasmettere, la tua energia.
1: Oh, ecco, in quel senso lì. Raccontiamolo.
0: Mamma, ecco, mi ha ucciso le vibes. Però le riprendiamo subito con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Tra l'altro...
1: Corso di formazione generazione Z, ecco. Dato da Chiara Cacioppoli.

0: Bresh, dai che fai qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:54 e la nostra prima mezz'ora insieme sta per terminare. Ma posso chiederti una cosa adesso onestamente? Ti piace Brescia? Ci piacciono?
1: Assolutamente, l'ascolto tutti i giorni.
0: Questi cantanti Gen Z ti piacciono?
1: Assolutamente sì.
0: Che falso comunque, posso dirti. Dai, vabbè, i tuoi gusti musicali li possiamo spoilerare?
1: No, parliamo di cosa si parla oggi.
0: Va bene. Oggi 2 luglio 2026 è la giornata mondiale internazionale degli UFO e noi come direzione stiamo facendo anche un progetto.
1: Sai che io questa cosa non la sapevo?
0: No?
1: Della giornata internazionale? No, ma del progetto assolutamente sì, è un progetto eccezionale, sarà il primo podcast fiction sugli UFO.
0: Bellissimo.
1: Avremo un conduttore d'eccezione che si chiama Julian Borghesan, un autore d'eccezione che si chiama Luca Manzi, anche Roberto Rossi, persone eccezionali che lavoreranno su dei casi veramente accaduti, tipo il caso Amicizia, negli ultimi 30 anni di storia di questo paese, racconteranno questi casi dal punto di vista di un podcast.
0: Di un podcast, bellissimo. Quindi c'è un podcast e una fiction insieme, un mix.
1: Sì, Giulio Borghesan presenta un autore che va in giro a cercare notizie per preparare un podcast sugli UFO.
0: Ah, ok.
1: Una
0: quindi
1: fiction e la fiction.
0: Bellissimo come idea. E possiamo avere uno spoiler sull'uscita di questo meraviglioso podcast?
1: No, per questo è presto, aspettiamo ancora un po'.
0: Va bene, ancora in lavorazione.
1: Avremo un'occasione prossimamente per raccontarlo meglio.
0: Va bene, ti posso chiedere se tu ci credi a questi avvenimenti, a questi avvistamenti di UFO, possibili UFO, che ne possiamo...
1: Ma non ho mai chiesto prima se me lo potevi domandare. Vabbè, però lo possiamo dire. Beh, diciamo che l'universo è grande. Quando guardiamo una stella, così mi dicevano quando ero piccolo, che una stella è un sole. Quindi è un altro sistema solare oppure comunque un'altra galassia. Quindi possiamo immaginare di essere soli?
0: No, effettivamente no. Talmente immerso, l'universo è talmente grande, non è una cosa finita, quindi è vero.
1: L'unica cosa che possiamo dire è che una radio eccezionale come questa non la troviamo in tutti gli universi.
0: E hai ragione. Ok, e senti, con Elodie che rapporto hai? Ti piace Elodie? No.
1: Zero. No, non è vero, assolutamente. A me piacciono tutti i cantanti, tutti.
0: Va bene, allora io direi di ascoltarcela su Rai Radio tutta italiana. Arriva.
1: Vanno ascoltati tutti.
0: Giusto. Ok, respira.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Ma bentornati all'appuntamento di Disco Rai Daily del 2 luglio, prima parte dedicata all'almanacco musicale e seconda parte al countdown verso il concerto La Favola per Sempre di Ultimo. Oggi altra sorpresa, ma non vi anticipo niente. Allora, torniamo all'almanacco musicale del 2 luglio. Nel 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e Parole. Nel 72 nasce all'Aquila la cantante Simona Cipollone in Arte Momo. Nell'81 invece è Edoardo Bennato ad essere in vetta l'Hit Parade con Invece No. Nel 2011 Max Pensali lancia quello che comunemente noi chiamiamo Amore. Nel 2013 i Negrita incidono La Tua Canzone, mentre nel 2015 gli Zero Assoluto pubblicano L'Amore Comune. Nel 2016 Nesli rilascia l'album Kill Karma, mentre nel 2020 Sindrome di Tourette di Willy Peyote, certificato disco d'oro. Nel 2021 debutta in radio la canzone Toy Boy di Colapesce Di Martino con la grandissima Ornella Vanoni, mentre nel 2021 Fred De Palma pubblica l'album di inediti Unico. Ma è nel 2017 che i miei amati dei giornalisti debuttano nella top 5 di Irwan con Riccione. Io in realtà li avevo seguiti dal loro primissimo album e non avevo condiviso tantissimo la svolta di Riccione, anche se in realtà invece poi li ha portati al grandissimo successo. Ma devo dire che ho ancora una difficoltà a trasmettere Riccione. Adesso torno su Paradiso Inca, che me lo era con me, ma un po' così, e quindi preferisco mandare in onda la mia amatissima Completamente.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: d'artificio.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: E allora, a proposito di artisti che seguo dal primo minuto e verso i quali c'è stato un innamoramento molto forte, tra questi sicuramente c'è stato Ultimo, e non lo dico tanto per dire, insomma c'è testimonianza di alcune interviste che abbiamo fatto insieme, alcune non le ho ritrovate, queste invece ci sono. La prima parte dell'intervista che sto per mandare in onda è tratta da un programma che si chiamava Italia con voi, andava in onda su Rai Italia e Rai 2 e anche su Rai Radio Live, l'attuale Radio Live Napoli, e ci siamo incontrati con Niccolò prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, il Ballo delle Incertezze, perché lui faceva dei concerti al Quirinetta, è un teatro dietro Via del Corso, quindi un ufficio stampa che è poi l'ufficio stampa della Nazionale Cantanti di oggi. Daniela Turchetta, la voglio ricordare, mi disse: devi assolutamente venire ad ascoltare questo ragazzo perché ti piacerà, è un cantautore anche vecchio stile, ma ti piacerà perché è emotivamente molto coinvolgente. E così è stato, e poi c'è stato tutto Sanremo Giovani, e poi siamo arrivati alla presentazione dell'album Peter Pan. Sentirete qui citare alcune canzoni, tra cui Cascare negli occhi, insomma, che poi è diventato uno dei singoli più importanti di Peter Pan, ma a me aveva colpito molto la stella più fragile dell'universo, e tanto è vero che insomma poi nel fuori onda gli ho proprio detto: guarda, mi ricordi anche tanto una scrittura matura tipo quella di Niccolò Fabi, ed è vero insomma che lui riesce anche a pianoforte a costruire queste assolute magie. Quindi adesso andiamo a riascoltare questa intervista, appunto, del 2018. Andiamo ancora un po' più indietro nel tempo, però alla fine insomma non è tantissimo tempo. E poi vi ricordo che ovviamente si avvicina sempre di più la data fatidica del 4 luglio, che sta diventando una sorta di prova generale anche per la tenuta ovviamente di un concerto così importante. E tra l'altro pare che Ultimo annuncerà invece degli stadi per l'anno prossimo, e forse Roma invece tornerà al Circo Massimo, ma questo staremo a vedere perché è un po' presto. C'è qualche indiscrezione sulle canzoni, si dice che aprirà con Il giorno che aspettavo, quindi sulla scaletta della serata non dovrebbero mancare Romantica, Quando dorme la città e Acquario dall'ultimo album, mentre le precedenti si parla di Giusi, Rodi nel guinzaglio, Quel fino che ci unisce, Amati sempre altrove, Ti dedico il silenzio appunto da Peter Pan, Il ballo delle incertezze sempre da Peter Pan, I tuoi particolari 22 settembre, e poi con Fabrizio Moro ovviamente L'eternità, Il mio quartiere, altra canzone di cui parliamo in questa intervista che è straordinaria, mentre la chiusura dovrebbe essere affidata sempre a Sogni appesi, perché è la canzone con cui Niccolò normalmente insomma chiude i suoi concerti. Comunque noi siamo belli carichi e pronti, cercheremo di seguire appunto anche per voi questo evento per Rai Radio Tutta Italiana. Nel frattempo torniamo a questa intervista con Niccolò, in questo caso ovviamente Ultimo, del 2018.

0: E bentornati ad Aurora, il lato C della musica. Sono molto, ma molto felice di presentarvi ultimo.
1: Eccoci.
0: Ovvero Niccolò.
1: Sì, ciao.
0: Il fenomeno musicale dell'anno, non soltanto perché è stato il vincitore di Sanremo Giovani del 2018, ma perché in 7 mesi è praticamente passato dal palco del Teatro Ariston a 2 sold out consecutivi al Pala Lottomatica di Roma e 1 sold out al Forum di Assago. A proposito di Rai Italia, di Mondo, è arrivato col suo ultimo video addirittura a Shanghai, la città più grande della Cina, ma addirittura del mondo.
1: Avevo in mente di girare questo video in una città molto caotica, ecco, perché secondo me era fondamentale dare quel tocco alla canzone di quella sensazione di sentirsi un po' persi, no? In balia della gente che ti passa davanti. E quindi Shanghai è un po', diciamo, la rappresentazione del caos, secondo me. Spero, insomma, di essere riuscito a far arrivare quel concetto un po' di sentirsi spiazzati, no? Un po' fuori.

0: 21 gennaio 2018, cioè pochi giorni prima di Sanremo, avete pubblicato un video, La stella più fragile dell'universo, dove tu canti prima voce piano e poi accompagnato dal violino, e si vedono proprio tutti i colori, cioè proprio questo arcobaleno che hai in gola.
1: Grazie.
0: Ed è un modo appunto per vederti perfetto tra la gente, cosa che poi è successo con Festival di Sanremo.

0: Al contrario di come magari si tende a pensare ascoltando una mia canzone, difficilmente scrivo d'amore, inteso amore come io e te, esatto. Diciamo che invece La stella più fragile dell'universo è una canzone proprio, è proprio una canzone d'amore, è proprio una dimostrazione del sentimento in modo molto palese, ecco.
1: Niccolò nasce a San Basilio, no? Ormai si dice che è San Basilio, dove sono nati anche Fabrizio Moro, Alessandro Mannarino. Si parla ancora di periferie, forse è un concetto molto sbagliato per Roma, di dove periferia era una zona dell'Eur per Renato Zero 30 anni fa. Adesso tutte le periferie sono diventate nuovi centri, no?
0: Si sta creando questa cosa che per fare un po' l'artista deve essere nato in posti difficili. Invece, secondo me, tante volte conosco tanti artisti che hanno una situazione comodissima in termini sia economici che sia magari interiore, eppure sono degli artisti bravissimi. Dipende dalla persona, ecco. Però io ci tengo a dire questa cosa non per niente, però perché ogni volta viene marcata questa cosa come fosse un elemento,
1: un valore aggiunto,
0: quando in realtà è semplicemente una caratteristica, ma come ce ne sono tante altre.

Cabana e Rama qui su Rai Radio Tutta Italiana, siamo di nuovo in diretta, sono le 8:22, io sono Chiara Cacioppoli e vi terrò compagnia fino alle 9:30. Tra l'altro il nostro è un appuntamento quotidiano, tutti, ma proprio tutti i giorni siamo in diretta su Tutta Italiana e vi teniamo compagnia per 2 ore, 7:30 a 9:30. Un grazie alla nostra collega Maria Cristina Zappa per i suoi contributi, sempre estremamente interessanti. Tra l'altro, ragazzi, ormai siamo arrivati agli sgoccioli perché il 4 di luglio sarà il concerto evento di Ultimo a Tor Vergata. Abbiamo già parlato di questo evento, che tra l'altro i suoi fan sono talmente li vogliono talmente bene, proprio il loro idolo, che si sono accampati da giorni, lo stanno aspettando, comprando le tende con i sacchi a pelo, si sono messi lì a aspettare che il concerto poi possa iniziare. E questo è veramente ciò che c'è di più bello della musica, no? Proprio riuscire a costruirsi un idolo, in questo caso Ultimo, a volerli bene, ascoltare le sue canzoni, essere proprio, ha creato una famiglia, ecco, il cantante. Quindi non c'è niente di più bello, questo è proprio il senso della musica, creare una famiglia, creare una comunità, ecco, bellissima. E noi andiamo avanti perché i vostri messaggi sono sempre tantissimi. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono se volete interagire con noi, e dovete farlo. In particolar modo devo dire a una persona che si chiama Davide: ti sbrighi a mandare questo messaggio per favore? Ecco, bravo, così non abbiamo più problemi di tempistiche. Ogni volta me lo manda, ma io sto per chiudere la diretta e non riesco mai a leggerlo in tempo. Ecco, quindi se mi dai qualche minuto in più sarebbe gradito. Grazie mille. Comunque, noi continuiamo a parlare dell'argomento del giorno, perché nella prima ora ancora che siamo in questa prima parte, ecco, della puntata, abbiamo detto che oggi 2 luglio 2026 è la giornata mondiale degli UFO, e tra l'altro abbiamo avuto anche qui uno spoiler che ci sarà un podcast prodotto da noi appunto proprio sugli UFO, un podcast fiction. Più di così non posso dirvi perché non si sa, è ancora in lavorazione, quindi uscirà a brevissimo. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Serena Brancari, Levante e Delia con Al mio paese, e torniamo subito dopo.

Blu Rove qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:30 proprio in punto, quindi stiamo per iniziare purtroppo amici la seconda parte della nostra, del nostro tempo insieme, della puntata di oggi. Abbiamo iniziato dicendo che proprio oggi giovedì 2 luglio è la giornata internazionale mondiale degli UFO e tale data risale proprio all'incidente di Roswell, divenuto uno dei più famosi casi di possibile UFO crash della storia. In questo giorno, proprio nel 1947, a Roswell, nel New Mexico, un oggetto non identificato precipitò al suolo e si ipotizzò che si trattasse di uno schianto di uno o più corpi extraterrestri, poi recuperati da militari americani. Infatti diciamo che questo caso resta uno dei gialli più intriganti per gli ufologi, che lo ricordano appunto con una giornata di sensibilizzazione. L'inchiesta ha prodotto tra l'altro due relazioni. La prima, si trattava di palloni sonda relativi a un programma segreto del governo USA, e invece che è chiamato progetto Mogul, mentre stando al secondo erano dei corpi recuperati, però non erano alieni, ma dei manichini antropomorfi usati dai soldati. Sicuramente questo tema è molto complesso, molto difficile, perché poi è assurdo pensare che nell'universo, che non è una cosa finita ma è infinito, è gigantesco, ci siamo soltanto noi come forma di vita. Cioè è impensabile, secondo me, secondo il mio punto di vista. Quindi qualcos'altro ci deve stare, dai, oggettivamente. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Bravi, lo state usando. Infatti ci è arrivato un messaggio: buongiorno Chiara, ha messo anche l'emoticon della pioggia nella nuvola con le gocce d'acqua. A Perugia il tempo fa schifo, bene, ma la tua musica e soprattutto i tuoi spoiler rendono la giornata migliore. Ecco, bravo, esattamente, perché nonostante il tempo effettivamente sia un po' bruttino, io ho incontrato tutta la pioggia che potevo beccarmi da Roma Sud a Roma Nord, me la sono messa tutta, però tramite la nostra musica recuperiamo sempre il buon umore e portiamo il sole, dai, lo possiamo dire, come lo portano anche loro, San Giovanni e Clara, le ragazze su Rai Radio tutta italiana.

Mamma no mamma, madame, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:38. Siamo sempre in diretta, io sono Chiara Cacciopoli. Oggi stavamo parlando del fatto che sia la giornata internazionale dell'UFO e ci eravamo lasciati prima con la domanda: che cosa ne pensate voi? Cosa pensate realmente possa esistere, no, nell'universo? Siamo gli unici, siamo solo noi? Ce la cantiamo e ce la suoniamo, oppure ci sono anche altre forme di vita? Ci sono questi cosiddetti alieni che dovrebbero, in teoria, da come ce l'hanno anche sempre rappresentati, molto più avanti di noi, molto più anche a livello tecnologico, molto più avanzati. Quindi vediamo un po', perché i messaggi sono tantissimi, li andiamo a leggere. Io intanto vi rinnovo sempre il nostro numero di telefono 334 60 45 640 per confrontarci sempre costantemente su tutti gli argomenti che andiamo a trattare nelle varie puntate di ogni giornata. E una nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, agli UFO non ci credo, e se anche esistessero altre forme di vita non mi preoccupano, perché saremmo troppo primitivi per loro. Ecco, questo è un punto di vista interessante. Quindi visto che siamo troppo indietro rispetto a loro, non penso che siamo, non dovremmo essere di loro interesse. Questo forse era il senso. E posso dire, sono d'accordo con la nostra ascoltatrice, tanto se loro addirittura hanno queste navicelle spaziali, vanno avanti e indietro un po' come gli pare per l'universo, alla fine noi siamo molto, ma molto indietro. Un altro nostro ascoltatore ci ha scritto: Chiara, buongiorno, sei bravissima, complimenti. Ma grazie mille. Questo tempo pieno di fulmini che coincide con la giornata mondiale degli UFO non ti mette un po' d'ansia? Posso dire, effettivamente, forse qualche segnale all'universo ce l'abbiamo, ce lo stiamo avendo. Infatti dai, sì, un po' d'ansia adesso che mi ci fai pensare, sì. E con questo gancio noi passiamo anche al secondo argomento della giornata, perché anche se qui a Roma appunto proprio ci sono fulmini e saette, sta per venire giù il diluvio universale, e secondo me, no, neanche secondo me, secondo le previsioni meteo, un po' in tutta Italia sta piovendo. Sapete cosa non passa mai? Questo caldo, anche con il vento, con i fumi eccetera, il caldo rimane imperterrito. E addirittura ci sono le nostre carissime nonne che la sapevano molto di più anche sul caldo rispetto a noi, ma ne parliamo tra pochissimo.

Brividi, Blanco e Mahmood qui su Rai Radio, tutta italiana alle 8:47. Questa canzone io, ragazzi, me la ascolto, me la riascolto, non mi stanca mai, nonostante abbia del 2022, credo, perché loro hanno vinto Sanremo con questa canzone, ci hanno anche rappresentato all'Eurovision Song Contest proprio in quell'anno. È bellissima, è proprio, no, è poesia quella canzone, nonostante siano soltanto le 8:47, quindi manca qualche minuto e poi avremo la nostra ultima mezz'ora insieme. È bellissima, io ve l'ascolterei sempre, proprio poesia, bellissima. Ok, torniamo all'argomento del giorno. Abbiamo detto oggi la giornata internazionale degli UFO e i vostri messaggi sono veramente tantissimi, state scatenando, abbiamo dato vita al dissing su Rai Radio tutta italiana. C'è chi concorda e chi ci crede agli UFO, invece chi dice no, ragazzi, è un po' troppo astratto, è un concetto troppo poco, diciamo, con troppe poche basi solide alle quali uno può veramente credere. E vabbè, ragazzi, ma sono punti di vista, non credo che ci sia il giusto o sbagliato, uno può credere e non ci può credere. La cosa che io credo fortemente è che non siamo da soli, cioè qualcos'altro ci deve essere, poi cos'è non lo so, fino a lì non mi sono spinta con il pensiero. Comunque abbiamo parlato anche del fatto che penso in tutta Italia, fatemi sapere anche da voi, perché a Roma diluvia, a Perugia ci ha scritto un nostro ascoltatore che sta diluviando anche lì, quindi io penso che un po' in tutta Italia abbiamo lo stesso meteo, che non è proprio favorevolissimo, soprattutto in vista della giornata di domani, perché domani, per chi si fosse collegato adesso, glielo riraccontiamo, per la Rai è una giornata importante perché ci sarà la presentazione dei palinsesti televisivi dell'autunno e inverno 2026-2027, quindi domani presenteranno tutti i programmi che, ragazzi, vedrete su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3 da settembre fino al prossimo giugno. Se siete curiosi, ovviamente come radio noi ci saremo, noi siamo la radio ufficiale dei palinsesti 2026-2027 e ci saranno come inviati da parte nostra i miei colleghi Marco Di Buono e Fabiola Cimminella, quindi vi terremo costantemente aggiornati. Bene, e abbiamo detto che appunto anche se diluvia il caldo rimane, però abbiamo detto che anche qui le nostre super nonne sono sempre state avanti e questa cosa, ragazzi, è indiscutibile, loro sono sempre state avanti e pensate che proprio loro avevano anche dei rimedi per proteggersi dal caldo soffocante dell'estate e noi purtroppo questi rimedi non li conosciamo più, ad oggi siamo troppo abituati all'aria condizionata e, se posso dire, mea culpa, perché onestamente, con tutta onestà, lo ammetto semplicemente, anch'io accendo sempre l'aria condizionata quando sono in macchina, quando sto a casa, magari sto studiando, mi metto sotto al condizionatore, non è per niente salutare, non fatelo, però con 40 gradi fuori è l'unico modo che ho per sopravvivere, o magari, ma anche non mentre sto studiando, quando faccio qualsiasi cosa, magari metto anche a posto la stanza, la casa, lì l'aria condizionata penso che sia d'obbligo, altrimenti svengo. Ma prima non c'era. Come si faceva? Semplicemente si gestiva il caldo e le nonne avevano dei rimedi infallibili che tra pochissimo scopriremo. Nel frattempo noi continuiamo a ballare nonostante questo tempo bruttissimo, noi continuiamo a ballare, noi portiamo il sole con la Pesce di Martino, Sesso e Creatura qui su Rai Radio tutta italiana.

0: amore.
1: Francesco Renga, Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, su Rai Radio, tutta italiana alle 8.57, aspettate, 8.58, ecco, così abbiamo proprio, siamo precisi, qui su Rai Radio, tutta italiana, siamo veramente precisissimi, quindi anche quando scocca il secondo noi lo diciamo assolutamente. Ci eravamo lasciati con questo dubbio, ossia i rimedi che adottavano le nonne quando faceva troppo caldo e non c'era l'aria condizionata che ci salva la vita ad oggi, però non è del tutto salutare, ragazzi, infatti temo di essermi anche ammalata perché ho un principio di mal di gola che io me lo sento e potete sapere che io sono leggermente ipocondriaca su queste cose, quindi mi agita anche un semplice mal di gola, però vabbè, non facciamo adesso seguito a questa cosa, continuiamo a parlare dell'argomento della seconda ora, ossia questi rimedi delle nonne. Il primo sono le persiane chiuse di giorno, il sole non entra, le pareti non si scaldano, è semplice ma super efficace. Il secondo invece riguarda i panni bagnati alle finestre. Voi mi potreste dire, e quindi? Che si fa, che fanno? L'acqua praticamente, proprio con il calore del sole, evapora, l'aria si raffredda, oggi diciamo lo vendono più come una tecnologia evaporativa, cioè sentite qui che anche sciogli lingua alle 9 della mattina. Il terzo motivo, ovviamente, il terzo diciamo rimedio è la sveglia presto e i fornelli che sono categoricamente spenti nelle ore calde, diciamo le ore più calde non si affrontavano, ragazzi, ma si evitavano prontamente i pasti caldi, cioè tutti quei cibi che magari richiedono per la loro preparazione fornelli o anche forno eccetera, si facevano direttamente o all'alba o la sera, si cucinavano in quelle due fasce orarie lì, perché diciamo si sperava che alle 5 della mattina ci fosse una leggera frescura in più, diciamo così. A oggi non c'è. Facciamo intanto una cosa. A mattina tutta italiana estate, sono le ore 9 in punto. Bene, bene, bene, bene, ricominciamo a parlare perché ormai, ragazzi, c'è rimasta soltanto una mezz'ora, purtroppo fino alle 9.30 vi terremo compagnia qui sempre solo su Rai Radio tutta italiana e diciamo che finiamo con l'ultimo rimedio, quindi i pasti caldi si evitano nelle ore proprio più calde, o li cucinate all'alba o li cucinate alla sera, stop. Il fornello e il forno spegneteli, buttateli, li riprenderemo a settembre. L'ultimo rimedio per adesso, poi il quinto ve lo dico tra pochissimi minuti, riguarda i tessuti, ragazzi, che sono ovviamente preferibili, i tessuti che vanno usati d'estate sono il lino, sono il cotone, sono assolutamente e categoricamente vietati i tessuti sintetici, niente indumenti attillati, il corpo deve respirare. Fatemi sapere quali sono i vostri di rimedi che adottate per sopravvivere a quest'estate calda bollente. 334 60 45 640 li leggeremo tra pochissimo, nel frattempo continuiamo a ballare perché arrivano la Serena Brancale, The Colors e Mac and Cremon, sempre solo su Rai Radio tutta italiana.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

I romantici di Tommaso Paradiso, ragazzi, questa è veramente una hit potente. Io posso dedicarla a una persona molto importante per me, l'uomo più importante della mia vita, mio fratello. Io gliela dedico proprio tutta, è bellissima come canzone. Tommaso Paradiso non sbaglia, non ne sbaglia una. Sono le 9:09 qui su Rai Radio Tutta Italiana. E ragazzi, ma mi state mandando tanti messaggi, forse abbiamo oggi un gruppo di ascolto nelle Marche. Diluvia, sta diluviando tantissimo, bene, bene, bene, cioè in senso bene più o meno, perché domani, lo ricordiamo, per la Rai una giornata molto importante, ci sarà la presentazione dei palinsesti Rai televisivi 2026-2027, tutti i programmi che poi vedrete da settembre fino al prossimo giugno, domani appunto li presenteranno. E domani saremo ad Ancona, la nostra radio, Rai Radio Tutta Italiana, è la radio ufficiale dell'evento, quindi lo seguiranno i nostri colleghi Marco Di Buono e Fabio Ciminella, saranno lì con noi, per noi, e ci racconteranno passo dopo passo tutto l'evento, quindi rimarrete anche aggiornati su tutto quello che succederà ad Ancona e saprete se avremo anche preso l'acqua, perché diciamo il tempo non sarà proprio della nostra parte, purtroppo. Tanti sono i vostri messaggi che ci stanno arrivando, 334 60 45 640, e mandateci tanti messaggi. Anche oggi abbiamo parlato insomma della giornata internazionale degli UFO, quindi altri nostri ascoltatori ci hanno scritto proprio adesso che ecco no, non ci credono agli UFO. Bene, perfetto, ok. E vi ricordo che potete anche seguirci tramite i nostri account social, lì siamo molto attivi, sapete tantissime cose anche in anteprima, magari gli ospiti che poi verranno proprio qui in studio da noi nel Meta Studio in via Sego 10, e li saprete con molto anticipo, perché lì facciamo tanti spoiler, lì spoileriamo tanto e tutto, e poi sapete anche un po' i backstage, qualcosa di più simpatico e curioso noi lo condividiamo per farvi partecipe e farvi vivere al 100% la magia della nostra radio. Bene, ci eravamo anche lasciati con la domanda: se voi avete qualche rimedio in particolare per sopravvivere, per rimanere indenni all'estate, e ci ha scritto la nostra ascoltatrice, si chiama Giulia. Ciao Chiara, il mio rimedio contro il caldo è semplicemente non uscire di casa. No, Giulia, essere così estremi, no dai, quando allora io in più, ecco, d'estate mi piace molto uscire la mattina presto perché fa leggermente meno caldo e si può stare. La sera una passeggiatina dopo cena è top, mi piace tantissimo. Poi io ho la mia cagnolina Holly, ci facciamo delle passeggiate top. Io poi mi prendo il gelato, molto spesso facciamo così, andiamo fino alla gelateria vicino a casa, io mi prendo il gelato e poi lei si mangia l'ultima parte del cono. Gliela devo dare perché poi mi guarda così come se non mangiasse da secoli, come se non avesse mangiato 3 secondi fa a casa a cena con me. Va bene. Continuate a scriverci anche i vostri rimedi contro il caldo. Nel frattempo noi facciamo un veloce recap, perché le nonne anche su questo sono più avanti, hanno dei rimedi fantastici, tra l'altro low cost e che si possono fare sempre H24. Noi invece ci siamo adattati a quest'aria condizionata, ragazzi, che non va bene perché comunque fa male. Il primo sono le persiane chiuse, così non entra il sole, non riscalda niente e le pareti rimangono abbastanza fresche. Il secondo rimedio sono i panni bagnati alle finestre, perché diciamo con l'acqua che evapora si cerca di raffreddare l'aria dentro casa anche. Ovviamente il terzo rimedio è svegliarsi presto, fare le cose o veramente la mattina presto o la sera tardi. E il

quarto rimedio sono i tessuti, che devono essere preferibilmente freschi, come il lino, il cotone, una cosa larga che insomma possa anche far respirare la pelle. L'ultimo motivo, ci eravamo lasciati anche con questa incognita, è l'iconico ventaglio, zero corrente, zero costo, e però rimane sempre veramente iconico, iconicissimo. Fateci sapere anche il vostro di rimedio. Nel frattempo andiamo in musica con Alessandra Amoroso, Vivere a colori.

Gaia, bossa nostra qui su Rai Radio, tutta italiana, e devo dire che ci ha lanciato una hit per quest'estate anche Gaia. Pazzesca, pazzesca. Allora, continuiamo a leggere i vostri messaggi, perché alla domanda di prima, dove ci eravamo lasciati prima, al vostro rimedio preferito per combattere il caldo, ci state rispondendo in tanti. Un nostro ascoltatore si chiama Alessio, ci ha scritto: una soluzione, andare al mare da giugno fino a settembre. Che ne pensi? Effettivamente, Alessio, non fa una piega questo ragionamento. Se potessi lo farei anch'io, però quest'anno fino adesso al mare non sono mai ancora andata. Ci devo ancora andare, sono bianca cadaverica e quindi dovrò porre rimedio a questa situazione. Però dai ragazzi, sì, effettivamente, se abbiamo la possibilità, magari abbiamo una casa al mare, la seconda casa, sì, che bello, sai, i weekend pazzeschi. Bene, invece un'altra nostra ascoltatrice si chiama Ludovica, ci ha scritto: ciao Chiara, sì, purtroppo anche qui piove, sono di Bologna. Bene, però come dicevi tu, il caldo resta e il mio rimedio preferito è mangiarmi un bel gelato alla frutta. Ah, bravo Ludovica, io sono d'accordissimo con te, il gelato è il mio guilty pleasure. Facciamo una traduzione, sarebbe il mio premio quando non so, la giornata sono stata particolarmente produttiva oppure una giornata è andata male, mi premio con o mi consolo, dipende, con il gelato. Poi sì, la frutta è buonissimo, ma io vado sulle creme, perché quando uno deve fare lo sgarro lo si fa bene. Quindi si fanno con le creme, perché poi mi fa impazzire, come la canzone di Sfera Ebbasta.

Levante con Malia qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:29, quindi purtroppo siamo giunti alla fine delle nostre due ore insieme, però non disperate perché domani ritorneremo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, tutti i giorni siamo in diretta dalle 7:30 fino alle 9:30. Leggiamo un ultimo messaggio per oggi, un nostro ascoltatore ci ha scritto: buona giornata, l'estate per chi abita il mare come me, che è a Rimini, è magica, tante cene arriva al mare fino a tardi, tempi lenti, la luce è la cosa più bella dell'estate. Hai ragione. Beh, come in un'altra cosa, l'estate ha tutti i lati positivi, come questo, ma anche i lati negativi. Ne abbiamo anche parlato in puntata. Facciamo un veloce recap di quello che abbiamo detto con la nostra base sotto, purtroppo, perché è arrivata la fine delle nostre due ore insieme. Allora, oggi giornata internazionale degli UFO, abbiamo parlato, ci avete scritto tantissimi messaggi, grazie, e poi abbiamo fatto questo talk simpatico sui rimedi che possiamo adottare per combattere questo caldo feroce, potente dell'estate. Grazie a tutti ragazzi di averci seguito, di averci ascoltato, mi raccomando continuate a interagire con noi, ascoltare la radio, perché tra l'altro poi domani saremo in diretta, i nostri colleghi Marco Di Buono e Fabiano Ciminella ci racconteranno i palinsesti Rai, i palinsesti televisivi, tutta l'offerta della Rai nel 2026-2027, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze di Rai Radio Tutta Italiana, e noi come ogni volta ci risentiamo domani puntualissimi 7:30, 9:30. Ciao amici, buon giovedì!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e Berlino,

0: gelato al limone, gelato al limone.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: sasso, poi ritorni qui. È così, è così.
1: Tu sei quello che proteggo dentro me.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento, fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

carta d'identità, gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. A scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesci a rimanerci, il mondo confonde.

crescono in questo mondo malato. Un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fini. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come l'HIV, ce li

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Bam Bam Bambina.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane. 1, 2

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

tormentoni dell'estate, in un'estate tutta italiana. I pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano il nostro paese. Questa settimana ci sono veramente tantissime novità, soprattutto nei due estremi, nella 20ª posizione e nella prima. Adesso partiamo con i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la Top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la Top Week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo, appunto, in Italia. Allora, partiamo dalla 20ª posizione. Questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito, ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spinto, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

0: 19ª posizione, questa è un po' una sorpresa, scendono alla 19ª posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17 aprile, quindi già un ottimo risultato per questo trio incredibile di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Mi sento

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile. Una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026, Cattive abitudini, Base, Salmo e Colapesce.

In sedicesima posizione per i dischi caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.

15ª posizione, sempre in discesa, anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

rapide. Nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: me.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Una settimana che vede tanti artisti in discesa succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
3: 1, 2,

La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, 1° maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì mattina e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina Zappa.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che resta.

0: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Samurai J.

Un radio date della scorsa settimana, Anna con White Girl Vastet raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performance da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

0: ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: mai più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio,

E saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

entri abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza San Giovanni durante Piazza del Popolo, scusate, non Piazza San Giovanni, durante i Team Summer Hits che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope, Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top ten per quest'estate. In realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo siento.

E quindi chiudiamo questa top 10, top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 15 di Schicardi, alle 18 top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22, alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. E poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa e buona musica a tutti.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

occhi che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Vi racconto la mia storia d'amore. Meno 4, meno 3, siete pronti? Ehi, let's go. Al mio via, let's go. Meno 2.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Io non so più cos'è normale.

Arizona, Piccolina, ti ho comprato la gelato caramello.

tanto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.